0: Ginofer, ti fa caso nel tuo rientrare.
1: Cortina Ginofer, mezzi mezzi.
2: Making
3: it. You know, that kind of supplement there.
2: 10-4.
3: Myself. 200.
4: Okay, 10-4.